0: Bene, ho tantissimo lo tassi.
1: E ciò non fa trio.
0: Tu non hai pinga, o mocai, o
1: tutti i tali, o manda, o manda. Fatti le nocchi, manda, o scrittori, testi, carni, mangi, in grado, o poco, e sapere, o c'è che mi